0: Il y avait des maisons
1: apposta per queste persone,
0: faites exprès pour ces personnes-là.
1: E credetemi, c'erano migliaia e migliaia di giovani, di persone.
0: Et il y avait des milliers et des milliers de jeunes.
1: Quando noi siamo arrivati,
0: quand on est arrivé,
1: già era di meno.
0: Il y avait moins.
1: E quando siamo arrivati lì, abbiamo predicato l'Evangelo a queste persone.
0: Et quand on est arrivé là, eh bien, on a prêché l'Évangile à ces personnes-là.
1: E tante persone abbiamo pregato per loro.
0: Et on a prié pour beaucoup de ces personnes-là.
1: Giovani, meno giovani.
0: Des jeunes, des plus âgés.
1: Siringhe dappertutto.
0: Des seringues de partout.
1: È stato veramente una cosa brutta.
0: C'était un moment difficile.
1: Vedere una montagna così, più o meno, così, di siringhe.
0: Une montagne de seringues comme ça.
1: E io e mia moglie andavamo lì e predicavamo l'Evangelo.
0: Et là, on a prêché l'Évangile dans celui-là.
1: Abbiamo delle foto, ma non abbiamo tempo, magari la prossima volta.
0: On a des photos qu'on peut vous montrer la prochaine fois.
1: E la realtà è questa, che Dio aveva un piano per la mia vita.
0: La conclusion, c'est que Dieu avait un plan pour ma vie.
1: Et quand poi noi abbiamo iniziato a fare ministero per le strade.
0: Et quand on a commencé à faire à servir un peu partout.
1: Abbiamo iniziato a fare un lavoro con senza tetto.
0: Senza tetto, un'associazione.
1: No, senza tetto sono persone che barboni. Persone
0: ah oui, on a fait un travail au milieu de ceux qui sont sans abri.
1: Con i ragazzi.
0: Avec les enfants.
1: E iniziavamo a predicare l'Evangelo.
0: On a commencé à prêcher l'Évangile.
1: Dieu m'a dato opportunità di predicare l'Evangelo a tanti camorristi.
0: Dieu m'a permis de prêcher l'Évangile à beaucoup de camoristes.
1: Ho visto che qui ci sono delle persone che conoscono Gomorra.
0: Il y a aussi des personnes qui connaissent Gomorra.
1: È un film, una fiction.
0: C'est une fiction.
1: E Dieu m'a dato opportunità.
0: Et Dieu m'a donné l'opportunité.
1: Di predicare l'Evangelo.
0: De prêcher l'Évangile.
1: Non agli attori, ma pas proprio i personaggi reali.
0: Pas aux acteurs, mais aux véritables personnes qui étaient dans ce lieu.
1: Persone che hanno ucciso tante persone.
0: Des gens qui ont tué beaucoup d'autres personnes.
1: Dinanzi a Dio sono agnellini.
0: Et maintenant, oggi sono agnelli. Oggi.
1: Dinanzi a Dio.
0: Ah, devant Dieu, ils sont des agneaux.
1: Sono agnellini. E quando noi siamo arrivati lì, abbiamo parlato di Gesù.
0: Quand on est arrivé et qu'on leur a parlé de Jésus.
1: E loro piangevano.
0: Et eux pleuraient.
1: Aidami, come devo fare?
0: Et ils me disaient, aide-moi, qu'est-ce qu'on doit faire?
1: La realtà è questa.
0: Parce que la réalité est celle-là.
1: Quando noi ci troviamo in difficoltà.
0: Quand on se trouve en difficulté.
1: Quando noi abbiamo una problematica.
0: Quand on a une problématique.
1: Ci rivolgiamo a Dio.
0: On se tourne vers Dieu.
1: E loro avevano delle problematiche.
0: Et eux avaient des problématiques.
1: Oggi sono in carcere e non escono più.
0: Et ils sont en prison et ils ne sortiront
1: ma
0: plus.
1: Abbiamo avuto l'opportunità di predicare l'Evangelo.
0: Mais on a eu l'opportunité de prêcher l'Évangile.
1: Questo è quello che Dio ha fatto nella nostra vita.
0: C'est ce que Dieu a fait dans notre
1: e
0: vie.
1: Mentre noi facevamo un lavoro di strada.
0: Et nous on faisait un travail de
1: strada,
0: d'évangélisation.
1: Io e mia moglie ci siamo battezzati dopo un po'.
0: Avec mon épouse, eh bien, on a été baptisé.
1: E quando ci siamo battezzati?
0: Et quand on a été baptisé?
1: Sono venuti anche i camorristi.
0: Les camoristes sont venus aussi à notre baptême.
1: E c'è un video sul nostro profilo. C'è un video sul nostro profilo.
0: Il y a une vidéo sur notre profil Facebook.
1: Che voi vedete il capo.
0: Que vous voyez le chef.
1: E due persone dietro di lui quelle guardavano così, guardavano intorno.
0: Vous voyez sur cette vidéo le chef avec deux de ses gardes du corps.
1: E a un certo punto questa persona inizia a piangere.
0: Et cette personne commence à pleurer.
1: E inizia a sentire, a gustare la presenza di Dio.
0: Et commence à goûter la présence de Dieu.
1: E predichiamo l'Evangelo.
0: Pendant qu'on prêche l'Évangile.
1: Questa persona si converte.
0: Cette personne s'est convertie. Elle a accepté Jésus dans son cœur.
1: Questa persona era mio fratello.
0: Cette personne c'était mon frère.
1: Dopo tre mesi.
0: Après trois mois.
1: Quando noi stavamo per le strade evangelizzando.
0: Pendant qu'on était en train d'évangéliser sur les routes.
1: Era verso mezzanotte.
0: C'était vers minuit.
1: Io dovevo fare una strada.
0: Je devais prendre une route.
1: Ma ho detto vabbè, faccio un'altra strada.
0: J'ai dit on va prendre un autre chemin.
1: Faccio quell'altra strada.
0: Je fais cette autre route.
1: Vado a casa.
0: Je vais à la maison.
1: E quella strada che non ho fatto.
0: Cette route que je n'ai pas faite.
1: Hanno ucciso mio fratello.
0: Sur cette route, ils ont tué mon frère.
1: Ed ero arrabbiato con Dio. Ero arrabbiato con Dio.
0: J'étais en colère contre Dieu.
1: Ero arrabbiato con il mondo.
0: J'étais en colère contre le monde.
1: Io che parlavo e predicavo l'Evangelo.
0: Moi qui prêchais et annonçais l'Évangile. J'étais en colère contre Dieu.
1: Non è facile.
0: Ce n'est pas facile.
1: Ma Dio aveva un proposito per la sua vita.
0: Mais Dieu avait un projet pour sa vie.
1: E Dio mi disse questo.
0: Et Dieu m'a dit cela.
1: Sasa. Vuoi che tuo fratello vive per 100 anni?
0: Tu veux que ton frère vive 100 ans?
1: Qui sulla terra?
0: Sur la terre.
1: E poi morire andrà all'inferno?
0: Et mourir et aller en enfer?
1: O vuoi che io me le prendo ora perché lui è pronto?
0: Ou tu veux que je le prenne maintenant parce qu'il est prêt?
1: A volte noi non accettiamo questo.
0: Des moments on accepte pas ces choses-là.
1: L'essere umano non vuole mai accettare la perdita.
0: L'être humain ne veut jamais accepter la, quand on perd quelqu'un.